Coelia, il lumi centaur, il mare, il india rotarilvon, il vature fifero e il terriva l'est.

0: Radio Biggetal. Radio Biggetal. Radio Biggetal.
1: Tu dici che mi ami.